0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Adesias brave munde, be Aquilo Francis Bene, be iu de mori a Brax, a Cota de Tzin, me nasker ia Sante Stefo de Biloreal, ia Caucosannado, 1951. E sei a Leoe, l'Escola Occitano d'Estiu, che fazen un fin de causa ame la lingua occitano, per mainage, e ia tabino semmano d'Occitano, cadan, a Bino Nevo, tutto in semmano, al Medos. E mi pla escuta Barataclau a Radio 4 Cantu e beleu che boufa de pistionosis sorietto per 4 Cantu.
2: Faut dire qu'ils se sentent encerclés dans leurs immenses.
1: La leggenda de Peiro Chiliado. Un copere, un nome, abbiò vendut su nome al diable e n'abbiò de gran pudè. Donc, ero la sazu, l'estiu arribavo, l'umidezun, e calio ana falufe, calio ana dalia lupra. Al fondo della bordo. E l'uomo dietro alla Giano sa fenno, Dio fenno, preparo me lo bespral, che ambe luga fet, anandalia lupra al fondo della bordo. Dunque la mamma prepara lo bespral, e mettete in un bottiglio di birucce, cammemo, di cambazzù, di pa, e dai, perché luga fet, del bebio pa di bi, ero top suine. Dunque arriverun a predalia, lo matì, in tauiturus, e cuperun ambe ludal. Che facevo del lavoro tutto a co e de fatico e susabo, tutto quel mondo è susabo, lo gaffet come lo Fernand. L'uro del Brespal arribetta a mezz'ur. Dunque se metteron de ballo lo sirie e minsero so che abbiò preparato la mamma. E alla fine, lo Fernand dietro al gaffet dio, monto la cima del sirie a chi, un po' io minsa di sirezzo che son plabuno, po' di pa musù, son troppo nautos, la po' di pa s'attrapa. Biscuto, gaito ieno peiro abad il nubalat. Porto che lo peiro e l'ananchigliae, ma musù può di pa chi gli ha la peiro e struppesigo, e che bus che le pude fa. O mi u e mal alecchino può di pa tabi. Bom, biscuto, anan fra prangiero, anan fa la siesto se vos. Fairon la siesto, pendin di usura al premezzur, cansere belierun, la peiro e rocchigliado. Luga fet, fu il monta di labbe per tal da massa la seliezzo. La sirezzo era un plabuno, cricarac un conto esacabate.
0: Odissia, bravo mondo, tena bouffière e ho lasciato in mano